e rispettiamo le tradizioni, tradizioni. E gli stadi li riempiamo.

Resterete solo voi, siete solo voi. Con le vostre televisioni.

Notte italiana, notte italiana, c'è italiana, c'è una luce blu, c'è una luce blu, c'è una luce blu, luce blu, in ogni casa, in ogni casa, brilla la casa, brilla la TV, brilla la TV, e tutti ti a guardare davanti, davanti a questo. Davanti a questo, davanti a questo, nuovo focolato, nuovo focolare, nuovo focolare, focolare. Il padre al figlio, il padre al figlio, dici senti figlio, dici senti un po', dici senti un po', senti un po', solo un po', solo un consiglio. Solo un consiglio, è solo un consiglio, è quello che consiglio, è quello che ti do, è quello che ti do, quello che ti do. Tu nella vita, tu nella vita, comandi fino a quando, comandi fino a quando,